ci ñu ñep dañu ñewon rek pour feñal baatu la ilaha illallah la ko dal ci mam adam top ko ba ci yoonte yalla fi ñew ba ci nuh alayhi salam joge fa dal ci imam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ishaq alayhi salam ak ismaeil wacc ci ba ci sayyidina isa